0: molta attenzione, affrontiamo questo molto attentamente, non rimandiamo più, apriamo la cassetta e prendiamo pezzo per pezzo i piccoli enigmi dalla scatola con molta attenzione.
1: We have roots in the future. Blossom, blossom.

0: Vorrei venire a sparare un po' per me, stiamo ridando
1: anche
2: loro. In Halloween
3: Radio Vietnam.